mieni nyono o cambia cotignoni che masena guliana masena guliana e sta ringila ha ogni zaniza e tora cosa carere ai gamba nyere su ma kra wana vince basombe wogula betasi warondo vilombe jeto morjeta wadudu wale tebole mura e sta ringila